0: Sì, signor, come giusto, mi dì! Grazie per la buccia, grazie a te! Signor,
1: fin de semana, escucha Solística Estéreo 96.1.